0: somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.